0: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3.
1: E vorrei sapere tanto dove stai. Ti nascondi così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare. Ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me. Se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia. E ritrovo un altro me stesso, veri, non sono andato via.

Drake. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drake. Swalla la la. Drake. Swalla la la. Drake. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drake. Swalla la la. Drake. Swalla la la. Drake. Swalla la la.